0: 3 out, so maintain a individual axis info and refuse AMR. Full fire.
1: Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here. Here.